가자가되긴다띠다다다띠가자가되긴다띠다다다띠가자가되긴다띠다다다띠가자가되긴다띠다다다띠가자가되긴다띠다다다띠가자가되긴다띠다다다띠가자가되긴다띠다다다띠가자가되긴다띠다다다띠가자가되긴다띠다다다띠가자가되긴다띠다다다띠가자가되긴다띠다다다띠가자가되긴다띠다다다띠가자가되긴다띠다다다띠가자가되긴다띠다다다띠가자가되긴다띠다다다띠가자가되긴다띠다다다띠가자가되긴다띠다다다띠가자가되긴다띠다다다띠가자가되긴다띠다다다띠가자가되긴다띠다다다띠가자가되긴다띠다다다띠가자가되긴다띠다다다띠가자가되긴다띠다다다띠가자가되긴다띠다다다띠가자가되긴다띠다다다띠가자가되긴다띠다다다띠가자가되긴다띠다다다띠가자가되긴다띠다다다띠가자가되긴다띠다다다띠가자가되긴다띠다다다띠가자가되긴다띠다다다띠가자가되긴다띠다다다띠가자가되긴다띠다다다띠가